0: Estéreo Sul.
1: Meia-noite e 45 minutos.
2: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Rua Dr. Vicente Sanches, 86, telefone 35-3622-3453.
1: Supermercado Pilar.
2: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. E stereo su musica nella tua vita.

0: mais variedade.
1: Rua Doutor Vicente Sanches, 86, telefone 35-3622-3453.
0: Supermercado Pilar.
2: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.

sento che non ti saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare per cercare il mondo.